0: Questa è
1: Si continua, siamo nella nostra terza ora insieme. Allora, ancora musica, ma anche notizie curiose, simpatiche, ironiche tra poco. Intanto però la nostra musica continua con Alex Warren.

Meraviglia. Ma adesso torniamo a parlare. Abbiamo parlato, iniziando proprio il nostro appuntamento, della nostra terra, del nostro territorio, della Puglia, quindi non solo del nostro mare cristallino, ma anche delle sagre. E allora in questo caso voglio portarvi a Brindisi. Cosa sta accadendo a Brindisi? Sta facendo parlare tanto una semplice maglietta, proprio così. Allora, tutto nasce dalla promozione della sagra, perché di questo che stiamo parlando, la sagra della fica mandorlata, che tra l'altro proprio è un dolce tipico della tradizione pugliese. Oddio, credo che sia più del Grande Salento, no? Quindi Lecce, Brindisi, io ricordo perfettamente, era il dolce di noi bambini in quegli anni, quando si andava, che ne so, dalla nonna, ma anche la mia mamma, ricordo che le preparava, le fiche mandorlate, quindi quando si andava dalla nonna si prendeva direttamente dalla capasa, da dentro la capasa, che è questo vaso in terracotta, e te lo davano così come il dolce. Devo dire che oggi non lo sopporto più, mi è venuta la nausea a forza di mangiarle, scusate. Ma che cosa sta accadendo? Che sulla t-shirt compare proprio la scritta I love, quindi I, cuore, la fica mandorlata, con questo evidente doppio senso. E in questo caso, voilà, si è acceso il dibattito, apriti cielo. C'è chi l'ha trovata simpatica, ironica, un modo originale comunque per attirare l'attenzione sulla manifestazione, altri invece che hanno, come dire, hanno storto un po' il naso, l'hanno giudicata poco elegante, fuori luogo per un evento dedicato a un prodotto della tradizione della nostra gastronomia. Una cosa però devo dire che è riuscita a farlo, tutti ne stanno parlando, quindi magari qualche turista, preso proprio dalla curiosità, andrà ad assaggiarlo, andrà a questa sagra. Ma non ci sono cose più serie.

0: miei gruppi preferiti, eh? Che bello che è stato ritrovarli qui su Radio Selene e Negrita con un giorno di ordinaria magia. E adesso eccola qui, arriva anche...
1: Arriva un po' così alla cinesina a Alice.

0: Jim Diamond, quanta dolcezza in questa canzone. A proposito di dolcezza, adesso arriva un momento molto atteso, perché è il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui, pronti come sempre a emozionare qualcuno di voi, quindi a consegnare veramente un bel messaggio di affetto, di amore, di amicizia. E allora sentiamo un attimino che cosa accadrà oggi. Vi dico subito che siamo nella bellissima Lecce e qui c'è una giovane ragazza che oggi festeggia il suo compleanno, quindi come sempre noi ci auguriamo, speriamo insomma che lei risponda alla nostra chiamata per poterle consegnare anche questo bel messaggio, che è stato un pensiero decisamente carino da parte dei suoi familiari che oggi vogliono pronto? Alessia? Sì. Alessia, sì. Che è successo Alessia? Perché parli così sottovoce?
2: No, mi prego, venita.
0: Ciao Alessia, io sono Lia D'Arpa e tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
2: Oh no, non ci credo.
0: Eh sì, invece, credici. Sei in diretta con noi. Ciao Alessia, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Sei un po' emozionata, non te l'aspettavi tutto questo, invece voilà, senti un po' che bel compleanno, cara la mia dolce Alessia, che tra l'altro è giovanissima e con oggi sono 20 primavere, che meraviglia. Sei contenta?
2: Sì, tanto.
0: Come festeggerai questo compleanno?
2: Stasera abbiamo un concerto.
0: A un concerto?
2: Sì.
0: Dove? Di chi?
2: È a Gallipoli.
0: E il concerto di chi è?
2: Mike Towers.
0: Mamma mia, ma che bel compleanno. Senti tesoro, allora io ti dico subito che qualcuno ha pensato bene di dirti qualcosa di importante, quindi ti riporto il messaggio che è arrivato per te e che dice questo: anche se non te lo diciamo mai, siamo orgogliosi di te. Hai fatto tanti sacrifici e continui a farne nello sport e nello studio, sempre con ottimi risultati. Quindi sappi che ti amiamo tantissimo. Questo lo dicono la tua mamma e tuo fratello, ovvero la tua mamma Fabiola e tuo fratello Emanuele. Auguri.
2: Grazie, grazie mille.
0: Senti, nello sport, che sport pratichi? Che sport fai?
2: Atletica.
0: Wow, ma complimentoni ragazza per tutto questo. Allora, vuoi dire qualcosa a mamma e a tuo fratello?
2: Che li ringrazio tanto.
0: Io ringrazio te per essere stata con noi. Ti auguro un compleanno felicissimo. Quindi buon concerto, buona serata e in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie mille. Ciao.
0: Grazie a te. Ciao Alessia bella, un bacione. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che torna domani come al solito intorno alle 11:30.
1: Stai ascoltando

La nostra musica qui su Radio Selene, questo era un pezzo del 1976, si ritorna ai nostri giorni, novità con la nuova degli U2.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Selene, termina qui il nostro appuntamento, quindi grazie a voi per essere stati in mia compagnia, Gigi Savoni per la parte tecnica. Da questo momento io sono in vacanza, quindi ci si risente lunedì 17 agosto, come diceva Renatuccio, non dimenticatemi,
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Eccomi, siamo pronti per iniziare questo venerdì mattina. Parlo a coloro che si sono alzati da poco, perché chi si è svegliato da un pezzo ha vissuto già il suo buongiorno con Maria Rita, è già nella seconda fase di questa mattinata. E allora benvenuti nel nostro appuntamento venerdì 31 luglio, pronti a strappare questa foglia dal calendario e a tuffarci nel mese di agosto. Abbiamo già fatto uno scambio di saluti io e Maria Rita, è vero, sì, noi ci alterniamo, ma lì seduto a quella seggiola c'è sempre Silvio Tempesta, pronto a curare la parte tecnica, e chi lo schioda da lì, anche perché sta al fresco, bello lì sotto il getto potente dell'aria condizionata. E voi amici come state? Me lo racconterete nel corso della nostra puntata, tante notizie per voi e anche tanta musica. E allora direi di partire.
0: Questa è

Bush da Dio. E sapete chi sta da Dio? Daisy da Bisceglie, che dice: sto beatamente in macchina all'aria condizionata, così puntata in faccia. Ecco, a proposito di come state, Daisy mi ha già dato un'immagine. Buongiorno e buon venerdì da Rebecca a tutti gli amici che sono con noi. Tra poco parliamo di esami che fanno paura, tra questi sicuramente l'esame di guida. Mi racconterete la vostra, prima però Cyndi Lauper e prima ancora Serena Brancale, Al mio paese.

Cyndi Lauper, time after time. Dopo questa posso anche andare via. Cosa devo aggiungere? Buongiorno, devo dirvi questo, è un po' il mio dovere. Buongiorno, ben arrivati. Siete su Radio Selene, è venerdì, lo sappiamo tutti, perché il venerdì non sfugge a nessuno. Ed oggi voglio parlare con voi dell'esame di guida. Quanti di voi hanno la patente innanzitutto? Se state guidando non scriveteci, accostate e mandate un messaggino al 347-7272-274. Dunque, capita spesso, no, di avere l'incubo dell'esame che ci fa paura. Di solito è quello di maturità, però anche quello della patente, devo dire, non è proprio una cosa leggerissima, soprattutto per chi soffre di una certa ansia da prestazione. Dunque, comunque ci sono due ostacoli da superare, quello teorico e poi quello pratico. Stando a quello teorico, nel 2025, almeno qui in Puglia, sono state sostenute 54.156 prove e il 37,2% di questi esami non è stato superato. Il dato più alto si registra a Foggia, dove sono state bocciate il 39% delle persone, poi Bari il 38%, poi Brindisi 37%, poi Lecce 36%, poi Taranto 32%. La cosa buona è che l'esame si può ridare, cioè ci si mette a studiare un po' di più e si va avanti con la teoria. Poi c'è la pratica, che è tutta un'altra storia, perché nella prova pratica sì, contano le conoscenze teoriche, ma fino ad un certo punto, perché poi ci devi mettere la tecnica, la dimestichezza con il veicolo, la capacità di gestire il traffico, di interpretare rapidamente le situazioni stradali, la persona che si butta lì all'improvviso che vuole attraversare, mantenere il controllo emotivo, questo è importante anche, perché c'è di solito l'esaminatore che ti guarda con sguardo inquisitorio, perché anche quello è il suo lavoro, e questo spesso mette in difficoltà più del reale traffico stradale. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché vorrei entrare nel merito e conoscere anche la vostra opinione e anche un po' la vostra esperienza. Fulminacci!

Maledetto me, Fulminacci, parliamo dell'esame di guida. Ragazzi, che ricordo ne avete? Positivo, negativo? Eravate molto agitati oppure siete molto lucidi quando dovete affrontare una prova importante? Parlando della pratica, ecco, gli errori che più spesso compromettono la promozione sono le rotonde, i passaggi livello, le fermate di autobus e tram, gli attraversamenti pedonali, le gallerie, le salite, le discese. Tra le criticità più frequenti però ci sono anche il parcheggio, io aggiungerei il parcheggio in retromarcia, no, perché se liscio è facile, e poi l'uscita dallo spazio di parcheggio, ma anche i cambiamenti di corsia, il sorpasso o il superamento di ostacoli. Secondo le autoscuole che ci sono qui in Puglia, a pesare è l'ansia del candidato, che incide per l'86%, ma attenzione, il 90% lo fa anche l'atteggiamento dell'esaminatore, perché se lui è un tipo a posto che ti dice dai sì dai andrà tutto bene, mi raccomando concentrati un conto, se arriva lì che già ti guarda malissimo, ecco, questo forse può incidere un po' sulla paura, sull'ansia da prestazione. Ma ditemi la vostra, come andate il vostro esame, se avete preso la patente, se non l'avete presa è una cosa che vi preoccupa, se non l'avete presa è perché siete stati bocciati, raccontatemi un po' la verità. 347 72 72 274.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Of the Her Heart nel nostro appuntamento di questo venerdì. Voglio fare un saluto che da Teresa vuole raggiungere la collega di lavoro Gigia, che non è potuta andare al lavoro per un piccolo infortunio, questo ci dispiace, però ascolta Gigia, ti aspettano a braccia aperte a due persone per volta, dice, per via della stazza, e buona giornata, insomma ci augurano anche buona giornata e ci ascoltano sempre, ci fa piacere Teresa, un bacione a tutti voi e insomma a tutti i colleghi che ci ascoltano. Allora, visto che ci ascoltate, lo dico a tutti, parliamo di esame di guida, che ricordo avete del vostro esame della patente, avete superato l'esame la prima volta, avete dovuto provare più volte, vi spaventava più la teoria o al contrario la pratica. C'è da dire che AutoScout24, che è una piattaforma che si occupa di simulare anche gli esami online, ha deciso di mettere nuovamente alla prova gli automobilisti italiani che hanno già preso la patente, no? Quindi quelli che sono pronti, sono preparati, che guidano ogni giorno. Ecco, pare che solo il 10% di questi automobilisti abbia superato l'esame a pieno titolo, quindi non so, ci dobbiamo preoccupare? Perché guidiamo eppure solo il 10% di queste persone con la patente ha superato l'esame. Vero è che io ricordo che la teoria è una sorta di labirinto con gli ostacoli, gli inganni, quiz che sembrano delle trappole, però è importante conoscere la teoria, così come è importante saperla poi mettere in pratica. Raccontatemi come sono andati i vostri esami, 347 72 72 2.

visita ai vostri ricordi, qualcuno magari l'ha presa da poco, qualcun altro sta studiando e aspetta anche di avere 18 anni per prendere finalmente quella patente come Sofia, quindi salutiamo anche il pubblico più giovane che ci ascolta. E poi abbiamo Angelica che ci scrive: sono figlia di meccanico, ho imparato a guidare a 13 anni, mio padre mi portava in spazi aperti, per esempio dove adesso si trovano i centri commerciali, e mi faceva fare pratica, poi ho iniziato a spostare le macchine dentro il parcheggio della sua officina e infine ogni mattina quando mi accompagnava alle superiori faceva guidare me. La teoria passata al primo esame, nelle mie vene scorre benzina e pistoni. Complimenti Angelica, guarda, sei una potenza, complimenti, complimenti. Continuate a dirci la vostra, intanto novità, YouTube, Street of Dreams.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Si parla di esami di guida oggi, io ci penso, sono passati 12 anni, un brivido mi percorre lungo la schiena, non so quando è accaduto. Saluto chi sta guidando in questo momento, perché la patente ce l'ha già. Per voi la nostra musica, ripartiamo da Coez, ci vuole una laurea.

Nel nostro venerdì di musica, ancora buongiorno a tutti coloro che ci sono appena collegati qui su Radio Selene. Facciamo un salto nel 2007, lo facciamo con Amy Winehouse, Rehab.

possibilità, è una possibilità stare insieme, quindi buongiorno a tutti coloro che scelgono di vivere le loro mattine qui con noi su Radio Selene. Buon venerdì e buon weekend a chi lavorerà, soprattutto a voi. Dedichiamo la nostra musica che possa essere linfa vitale in queste calde giornate. Allora Elisa con Amore, l'ascoltiamo subito. A seguire arrivano gli One Republic con Wherever I Go.

0: ci vado con la macchina. Io sì, vado spesso in auto in giro, soprattutto quando devo sbrigarmi, altrimenti vado a piedi volentieri. Però la patente l'ho presa ormai 12 anni fa. Vi chiedevo com'è andato il vostro esame di guida, se lo ricordate, se è andato bene, se è andato male. Vediamo che ci dice Francesco.
1: No, al contrario, poteva andarmi meglio, però avevo un'esaminatrice che era la fine del mondo. Era buono da morire, con la minigonna, cioè la gonna appena sopra il ginocchio. E la camicetta bianca con chiaramente tutta la visibilità. Tutta rapida, solo ricordere. Buona giornata, amici di Radio Seline. La verità, avevo 19 anni e uscì carico di meraviglie dall'esame positivo che poi feci. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, mi raccomando ascoltatori, la strada si guarda, anche se avete una persona accanto molto molto bella, per fortuna a Francesco poi è andata bene. Comunque, parlando di esami della patente, chi non lo riesce a superare, mettiamola così, potrebbe valutare anche l'idea di andare in giro in cavallo. No, sapete perché è successa una cosa veramente bizzarra, ne parlava anche Paola nel suo appuntamento di ieri sera. È accaduto a Barletta che due persone sono andate ad ordinare qualcosa al McDonald's. Però, ecco, anziché andare a piedi o con l'auto nella zona del drive, sono arrivati a cavallo. Io non so se sono qua, non so, due principi azzurri andati via da qualche favola. Ma poi, ovviamente, hanno fatto scena, sono stati ripresi, il video è diventato virale. E c'è qualcuno che ci sta pensando, dice, ma visto il costo della benzina, potrebbe essere un'alternativa muoversi a cavallo, più economica. Potrebbe essere anche più, come dire, ecosostenibile. E allora mi chiedevo, ma è realmente così economico andare in giro a cavallo? Sì, perché lì per lì non paghi la benzina, ma sostenere le spese per avere un cavallo a casa, anche se ci stessi pensando, sono spese da 4 a 7 mila euro all'anno. Non so se è così economico. Vabbè, comunque magari valutiamo la cosa, fatemi sapere. Intanto arriva la musica qui su Radio Seleni, i Pinguini Tattici Nucleari, che sfornano sempre brani di grande successo. Li ascoltiamo con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: i pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene, dove si parlava di esame di guida ma anche di buon comportamento stradale. Ecco, la metto così perché a Bari c'è un problema, devo dire, e impera proprio l'abitudine di lasciare le auto in doppia fila ed è diventato un incubo per molti, anche perché la città adesso è un cantiere a cielo aperto, per cui è ridotto proprio lo spazio per poter camminare. Se ci si mettono pure le auto in doppia fila non si cammina più, ma questa è un'abitudine, è proprio un malcostume che c'è nella città, purtroppo, lo devo dire, perché mi sono imbattuta io stessa quando mi sono trasferita ormai 8 anni fa in questa città. Non lo sapevo, è che è un'abitudine, come dire, accettata dalla società, per cui mi è capitato, credetemi, di mettermi in fila dietro la seconda fila di auto parcheggiate, dietro al semaforo, e dicevo: ma non si spostano mai, ma non andiamo mai avanti, ma perché stiamo fermi? E poi solo dopo un po' mi rendevo conto che quelle di fronte a me non erano auto in fila, erano auto parcheggiate in doppia fila. Ci sono dei quartieri dove questa cosa funziona abitualmente e non so perché. C'è chi si lamenta, stanno iniziando a lamentarsi, anche perché appunto i cantieri in città impediscono la circolazione normale, quindi si fa un appello, facciamo un appello a tutti gli automobilisti baresi e non solo, che hanno l'abitudine di sostare in doppia fila. Non si può fare, vi prego, aiutateci, aiutateci, che col caldo abbiamo poca pazienza.
1: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù

0: meravigliosa, e c'è un giorno all'anno soprattutto che vuole celebrare la nostra vita, il giorno in cui siamo nati, il giorno del nostro compleanno. Eccolo qui l'appuntamento con il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lei, la festeggiata del giorno, andiamo in quel di Trani e vediamo soprattutto se questo telefono squilla, che è la base per potervi contattare ed è la base per poter fare questa sorpresa, perché è una sorpresa organizzata da alcune persone che vogliono bene al festeggiato o alla festeggiata e ci contattano allo 080 898 1188 per prenotare una sorpresa. Chiamate in orario d'ufficio, mi raccomando, così possiamo rispondere e poi proviamo a consegnare i vostri auguri, perché lo scopriamo in diretta se la festeggiata in questo caso è libera, ci può
2: Pronto?
0: Pronto? Laura?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Laura,
2: con
0: io
2: chi
0: sono
2: parlo?
0: Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te, auguri!
2: Grazie, grazie mille.
0: Laura, come stai?
2: Al mare.
0: Ah, benissimo, prendi un po' di sole?
2: Sì, sì, abbiamo fatto un bel bagno, acqua stupenda e ora prendiamo un po' di sole.
0: Bravissima, sei in compagnia immagino.
2: Sì, con mia figlia e mia sorella.
0: Benissimo, le salutiamo. Sicuramente
2: grazie.
0: Festeggeranno questo compleanno con te. Ma io ti devo anche dire che questa sorpresa è stata organizzata da qualcun altro.
2: Sì.
0: Ti dico, tutti i tuoi nipoti, compreso il piccolo Mattia, tutte le persone che ti vogliono bene, volevano dirti pubblicamente in diretta tanti auguri Laura, ti vogliamo bene.
2: Grazie, io li amo tutti.
0: Che meraviglia. Possiamo dire quanti anni fai?
2: 50.
0: Brava, cifra tonda, un compleanno importante, speciale. E allora Laura,
2: sì,
0: io ti auguro di viverti questa giornata appieno, circondata dall'affetto delle persone che ti amano, ed esprimi un desiderio per noi.
2: Va bene.
0: No, esprimi un desiderio pubblicamente, cosa vorresti vivere quest'oggi o per te?
2: Per me? Ma... una splendida giornata in compagnia, divertendomi e spensierata.
0: Bene, bene, ti auguriamo questo allora Laura, una splendida giornata spensierata. Un augurio da parte di tutta Radio Selene, ancora auguri, auguri, auguri.
2: Grazie, grazie mille a tutti.
0: E allora io ricordo a Laura, ma anche agli amici in ascolto, ai nipoti, a chi ha organizzato questa sorpresa, che noi il B-Day lo conserviamo sul nostro sito, lo potete riascoltare www.radioselene.it o scaricate la nostra applicazione e trovate tutti i vostri auguri conservati nella sezione podcast alla voce B-Day, così potete anche condividerli. E vi ricordo che il nostro appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

con Sotto Casa in questo nostro venerdì. Allora, buongiorno a tutti coloro che stanno facendo le valigie in questo momento. Sì, perché qualcuno entrerà in ferie tra poco, qualcuno finirà le sue ferie, insomma, un po' per volta andremo tutti quanti in vacanza. Ed è proprio di estate che parleremo tra poco con la musica, perché l'estate di un po' d'anni fa ci sembrava durare di più, e così anche le nostre ferie. E ci sono delle estati che non finiscono a settembre, perché sono state così belle, soprattutto quando siamo bambini, che restano nella nostra memoria, un po', ecco, lì custodite, durano per sempre, ci rifugiamo in quelle estati lì. Ed è di questo che parlerà il nuovo brano di Napoleone, che si intitola Cucù Marie. Nasce proprio dal ricordo di quelle estati, ed è con questo singolo che Napoleone ci vuole portare a quando eravamo bambini e arrivando sulla spiaggia tutto prendeva forma grazie alla nostra immaginazione. Quindi la spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano che attraversa un pomeriggio qualunque, e poi lì accadevano delle cose, delle avventure che poi saremmo avremmo

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: 11.49, siamo in diretta qui su Radio Selene. Io sono negli studi di Bari e da qui vi raggiungo ovunque voi siate, anche grazie all'applicazione di Radio Selene. Scaricatela se ancora non ce l'avete, così saremo anche sui vostri telefoni. E lo sarà la nostra musica anche. Ripartiamo da Olivia Dean.

0: Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra. Nel nostro appuntamento si parlava di estate, di quanto la nostra percezione dell'estate possa essere una percezione di un'estate lunga, un'estate corta che vola via. Vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori, in particolare Gabriele.
1: Buongiorno Radio Selene. Per me è totalmente diverso, nel senso che avendo lavorato più di 20 anni fuori, si veniva in estate qui 3 settimane ad agosto e quella era e finiva lì. Invece adesso, stando su Bari, l'estate inizia a maggio-giugno e finisce a settembre-ottobre. C'è un problema, sembra di non staccare mai dal lavoro, questo sì, però sì. È molto più bello perché ci si può godere l'estate davvero 5 mesi. Grazie, un saluto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, è vero, stando in Puglia siamo fortunati, ce la possiamo godere un po' più a lungo. A proposito di estate, ci sono quegli amori estivi, passionali. Questo del 1996 è l'amore di Jarabe de Palo per

E Paolo, per la ragazza considerata la flaca, cioè la ragazza magra, che nell'era del politicamente corretto significa semplicemente la ragazza in forma, snella, questo amore passionale nato in quel di Cuba che abbiamo riascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12 in punto.

Rose con I Want a New Drug, ma lo specifichiamo, quel drug non si intende insomma la droga reale, ma qualcosa di metaforico come l'amore, l'infatuazione per una donna che quasi costituisce una droga. Buon venerdì 31 di luglio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Serena che sono con noi mentre lavorano, mentre sono a casa, mentre sono al mare, ovunque voi siate. Che vi raggiunga la nostra musica e quella dei The Colors con Rolling Stones. A seguire arriva anche Lady Gaga.

attenzione, perché il fascino, e dico anche forse un po' la preoccupazione di chi ci va per la prima volta, è che si passeggia proprio accanto al mare, cioè il marciapiede a un certo punto finisce e c'è il mare, quindi bisogna fare molta attenzione. I brindisini sono abituati perché è sempre stata così, anche se quella zona è stata rivalutata, impreziosita, abbellita, ed è ancora più bella perché d'estate arrivano tantissimi yacht che approdano lì, stanno a farsi una vacanza, turisti, spesso però anche gente famosa. Ed ha fatto notizia proprio ieri l'arrivo di un mega yacht. In realtà sembra una vera e propria nave, perché è uno yacht ma è lungo 116 metri, ha anche gli elicotteri a bordo, ben due, e la gente si è fermata, era lì a guardare, ma che c'è?

lottatore americano Tillman, che è arrivato proprio a Brindisi perché deve firmare una cosa importante, ovvero la dichiarazione Pax Silica, che è un'iniziativa dedicata alla cooperazione e al dialogo internazionale. È arrivato a Brindisi e la sua presenza ha fatto scena dal punto di vista della curiosità. C'era questo yacht enorme e appunto tanta gente in divisa, e quindi adesso sappiamo qual è il motivo. C'è da dire, vi racconto, che da Brindisina spesso si scherza sugli yacht presenti sul lungomare, e io ricordo che quando arriva, non lo so, una persona da fuori che ti viene a fare visita, tu ti fai una passeggiata, poi ti fermi e dici: vedi, quello è il mio yacht. Magari qualcuno ci casca. No, spoiler, non appartengono quasi mai a noi, ma sono dei turisti in visita in quel di Brindisi. Comunque fatevela una passeggiata se volete, Brindisi è davvero davvero bella, e poi anche il mare non è niente male. Arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

Il nostro appuntamento così, parliamo di yacht che effettivamente per tutti sono di gran fascino. Immagineremmo di poter viaggiare su uno yacht, poter viaggiare, mangiare, dormire, si può fare davvero di tutto. E c'era Antonio da Andria che, parlando dello yacht che ha approdato a Brindisi, che fa impressione perché sembra più una nave che uno yacht, dice: io effettivamente ne ho visto uno molto grande, più grande di quello non l'ho mai visto, ed è stato durante una vacanza in un'isola in Grecia. Mi manda delle foto, devo dire che è molto bello questo yacht. Però Antonio, ti invito a cercare il video che è diventato virale di quello che ha approdato a Brindisi, perché è davvero impressionante, ha un sacco di piani, è tutto illuminato, non lo so, è qualcosa di pazzesco. Comunque lui è stato in viaggio a Skiathos, una isola greca molto molto bella, che leggevo è legata soprattutto sia alle spiagge ma anche alla vita notturna e animata di molti giovani. Quindi, visto che lui si è trovato molto molto bene, vi do il là, anche se non sapete dove andare quest'estate, non volete stare in Puglia, chissà, quest'isola magari vi attende, vi aspetta. Anzi, approfitto per chiedervelo: partirete in vacanza? Dove si va quest'anno? In viaggio programmato? Restate in Puglia? 347 72 72 274 per noi Lizzo con Don't Make Me Love You.

direzione, in questa direzione andiamo a fare un viaggio nel tempo, perché Bob Sinclair torna in console con uno dei brani più rappresentativi degli anni 80, che però vive di nuova linfa grazie a Kaisa. I Can Wait.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È stato protagonista del concerto fatto alla Fiera del Levante. Parlo di Tommaso Paradiso, che ha fatto impazzire i suoi fan a Bari una settimana fa. Tra poco lo ascoltiamo in radio con Agitare Coca-Cola. Dopo di lui Francesco Gabbani, ma ripartiamo da Conan Gray, Lonely Dancers.

Funk, Francesco Gabbani, siamo proprio in questo clou estivo, dalle Summer Funk passiamo a Holiday Rap, si parla di vacanze, qualcuno di voi c'è già, ho visto le vostre foto, state prendendo il sole, mi unisco a voi con l'immaginazione.

0: agli speaker di Radio Selene, in particolare Ilia dalle 15 alle 18 e poi Paola dalle 18 alle 21. Grazie a Silvio Tempesta per aver seguito e guidato tutta la parte tecnica. Io torno domani, torno dopodomani, insomma ci sentiamo ogni mattina dalle 10 alle 13. Domani e dopodomani vi aspetto in due nuove tappe del Beach Tour, domani a San Foca e dopodomani a Torre Chianca. Per il resto, insomma, buon pranzo, buona estate e buon venerdì a tutti. A domani, ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021, ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, 2 atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade. E nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran nell'Algeria nord-occidentale il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
0: Stai ascoltando

0: frigorifico in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è la

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
8: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il Presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria, Santoro e Pellegrina e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selenium.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buon sabato mattina e benvenuti su Radio Selene Sveglia. Io lo so che è presto per molti di voi, sì, lo so che è weekend, però dai, siamo finalmente ad agosto, finalmente, perché con tutto questo caldo l'estate si fa sentire. Quindi oggi primo agosto, primo giorno del mese, si inaugura bene col sole, col mare, con l'aria che sa d'estate. E a proposito di sapori, sapete che oggi si festeggia la giornata mondiale della birra? Coincidenze? Non credo proprio. Credo sia un po' presto però, dai, per una birra, un bel caffè, magari con ghiaccio ci sta benissimo. Per chi non mi conoscesse ancora, ciao a tutti, io sono Gaia, vi farò compagnia fino alle 10. Come in regia c'è Gigi Savoni, che saluto e che insieme a me immagina il mare. Forse uno in particolare, perché nella nostra mente c'è già la tappa di oggi del Beach Tour di Radio Selene, che sarà a San Foca, allo Zenzero Beach Club. E quindi se siete già diretti lì, saluto anche voi, ma saluto anche chi è già al lavoro, come noi, o chi magari ha già il pensiero delle vacanze, o se magari siete ancora sotto le coperte. Insomma, ne siete tanti di ascoltatori. Noi comunque vi prepariamo al fine settimana con una bella carica di energia. Quindi musica, diamo il via a questo sabato.

0: Radio Selena era On My Soul, Bruno Mars. Ma adesso è il momento di ascoltare le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile, ne ha interdetto l'utilizzo.
2: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
3: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
2: Guerra Stati Uniti-Iran, Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
3: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
2: Lo sport, il tennis, stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6 e 1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3, il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Questa è Radio Selene.

Vabbè, questo è anche il titolo che ve lo dice. Avete alzato il volume? Subeme la radio, Enrique Iglesias su Radio Selene. Ma ora, amici, tenetevi pronti, soprattutto se amate una birretta fresca, soprattutto in queste serate calde d'estate. Poi vabbè, birra e focaccia barese, per me una accoppiata perfetta. E allora segnatevi queste date, perché da stasera fino al 9 agosto il Salento ospiterà il Beer Sound 2026, quest'anno al quartiere fieristico di Galatina, in provincia di Lecce. Vabbè, uno degli eventi più amati in Salento, che ogni anno, pensate, richiama oltre 200.000 presenze, tantissime. E questa edizione, tra l'altro, si preannuncia colossale. Infatti ci saranno oltre 10.000 metri quadrati di area espositiva, trasformati in una vera e propria cittadella internazionale, proprio per farvi viaggiare fra i pub più famosi d'Europa. E quindi si parte per l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, l'Irlanda e molti altri paesi, che offriranno più di 200 tipologie di birra da degustare, dalle spine selezionate fino alle produzioni più pregiate. E se pensavate che questo fosse già tanto, no, mica finisce qui, perché ci saranno anche masterclass con mastri birrai, seminari sull'abbinamento cibo-birra, un'area tutta gluten free e poi uno spazio dedicato anche alla solidarietà. Ma poi anche gastronomia con le migliori eccellenze salentine accostate ai sapori europei, e non per ultima la grande musica dal vivo, con 9 serate consecutive di artisti salentini, nazionali, ma anche ospiti internazionali che saliranno sul palco per intrattenervi. E vabbè, tradizione, accoglienza e puro divertimento. Voi ci andrete?

Ancale, Delia e Levante su Radio Selene. Ciao a tutti, io sono Gaia, rimarremo insieme fino alle 10 e a questo punto ne approfitto per salutare tutti gli amici fuori sede che magari ora ad agosto sono tornati a casa. Condivido con voi anche questa notizia che sono sicura ci accomuna un po' tutti, soprattutto se siete automobilisti pugliesi e se magari adesso siete in macchina per andare al mare. E si parlo di voi, perché quante volte avete urlato dal finestrino "ma chi ti ha dato la patente?" in dialetti, lingue, suoni diversi? Sì, perché un test di AutoScout24 rivela che se oggi rifacessimo l'esame di teoria, solo un pugliese su 10 verrebbe promosso, tutti gli altri bocciatissimi. Comunque, vabbè, Foggia e Bari si confermano le province più severe per i nuovi patentati. Qui in Puglia però c'è una buona notizia, perché se con i quiz siamo un disastro, siamo tanti Charles Leclerc alla guida, perché oltre il 94% dei pugliesi supera la prova pratica al primo colpo. Insomma, bravi a guidare, forse, però dobbiamo ripassare i segnali?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 180.

0: Hyundai ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Antonello Venditti dal 1991 su Radio Selene, vabbè, brano intramontabile che poi calza anche a pennello oggi 1 agosto, che bel giorno della settimana, oggi è sabato e quindi il weekend è ufficialmente partito, c'è voglia di divertirsi nell'aria, di svagarsi giustamente dopo una settimana di lavoro, di impegni, e quindi noi su Radio Selene oggi vi diamo la carica per partire al meglio proprio stamattina con un duo insolito, devo dire, ma che funziona benissimo, due generazioni e due mondi opposti, e sappiate che con questa canzone vi dovete preparare a viaggiare. Karol G e Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: sono altro che Lucio.
1: Da Sanremo 2025 volevo essere un duro, Lucio Corsi su Radio Selene, ma ora è il momento di una novità, di Somber, un fenomeno globale a soli 18 anni grazie a TikTok e alla sua musica registrata nella sua cameretta. Ora torna con un brano viscerale sulla difficoltà di accettare se stessi prima di potersi legare a qualcuno. Questa è My Body Isn't Ready.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Selene, ma adesso è il momento di un classico. E se avete voglia di brillare questo weekend, abbiamo il pezzo giusto per voi. Correva il 1979 e Donatella Rettore lanciava Splendido Splendente, un brano visionario, trasgressivo, che con amara ironia criticava l'ossessione per la chirurgia estetica. E sì, già allora, decenni prima dell'era dei filtri e di Instagram, pensate un po'.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
1: Guerra in Ucraina. In almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
2: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
1: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
2: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistonina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
1: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Questa è Radio Selene.
13: Questa mattina sta volando. Spero che questo sabato sia iniziato nel migliore dei modi. Un saluto a tutti voi all'ascolto. Tra poco torniamo a chiacchierare, ma prima ci ascoltiamo Where is my husband, Ray, e poi Altrove di Morgan.

su Radio Selene Morgan con la sua Altrove, e forse anche noi vorremmo essere altrove. Io spero che voi siate in macchina già pronti per vedere il mare, godervelo, però adesso dobbiamo fare il punto della questione, perché ovviamente si parla di caldo e in Puglia qui non si scherza, perché c'è la quarta ondata dell'anticiclone africano che si è piazzato qui da noi per almeno 10 giorni, e purtroppo dobbiamo resistere oppure fare come Checco Zalone, che se ne scappa in Val di Susa. Però se volessimo rimanere qui, il punto è: come faranno le nostre città a sopravvivere a queste estati infernali? Beh, la risposta arriva da altre città, dal resto del mondo e dalle strade, perché l'asfalto assorbe fino al 95% del calore e soffoca i nostri centri urbani. Per esempio a Los Angeles stanno usando un cool pavement, ovvero una vernice speciale riflettente che abbassa la temperatura della strada di ben 10 gradi, mica sono pochi. Mentre a Tokyo hanno già ricoperto 200 km di vie con questa vernice, mentre in Qatar hanno provato l'asfalto blu. L'asfalto bello e funzionale, bello perché ovviamente riprende i colori del cielo, del mare, a prescindere da questa cosa. Le strade sono più fresche e quindi questo significa meno uso del condizionatore e più aria respirabile. Però le rivoluzioni non finiscono qui, perché per esempio a Parigi stanno letteralmente spaccando il cemento per piantare alberi e creare vere foreste cittadine, cosa che c'è già a Medellin, dove questi viali alberati che ricoprono la città abbassano già le temperature di 2 gradi, mentre a Singapore i grattacieli si ricoprono di giardini sospesi. E vabbè, quindi in sostanza meno cemento e più verde, quindi nell'attesa che dipingano o piantino qualcosa anche da noi, teniamo duro.

0: Adesso io sto soltanto pensando al mare, ma com'è possibile?
1: Beach Tour!
0: Eh sì, Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni direttamente in spiaggia, tra mare, sorrisi e grande musica. Ma che aspettate? Crema solare, costume e siete pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora per tutta l'estate ricaricando il vostro buon umore. E se non siete ancora convinti, vi faccio cambiare idea io. Beh, chiudete gli occhi e immaginate che bello, la radio in diretta in riva al mare, il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga e poi i giochi di squadra con i vostri amici, una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e poi, ultimi ma non per importanza, ci siamo noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour, perché oggi, sabato 1 agosto, siamo allo Zenzero Beach Club a San Foca e domani, domenica 2 agosto, saremo a Lido Circeo a Torre Chianca, provincia di Lecce. Ma vi anticipo anche che venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

maledetto me, Fulminacci su Radio Selene. Eh sì, e lo penso anch'io, Fulminacci, maledetta me, perché ho deciso di portarmi avanti troppi esami all'università e quindi ho fatto l'ultimo esame proprio venerdì 31 luglio, adesso però mi posso godere anch'io l'estate. Lo facciamo adesso insieme su Radio Selene con questa canzone di Coons, Never

È l'energia dei Queen su Radio Selene con Another Bites the Dust. Parlando di mordere la polvere, in realtà credo che l'unica cosa che vorrei mordere in questo momento, anche se è presto, non fa niente, è estate, quindi gli sgarri ci possono stare, una bella teglia di focaccia, ma no, dai, non sogniamo troppo in grande, non la teglia, magari un pezzo di focaccia a quest'ora, bella, unta al punto giusto, ci starebbe molto bene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Questa è Radio Seleni.
1: È stato un piacere essere qui con voi questo sabato mattina. Io lascio la linea, la musica e l'energia a Rebecca, che sarà in diretta dallo Zenzero Beach Club di San Foca con il nostro Beach Tour. Un saluto a Gigi Savoni in regia e a tutti voi. Buon weekend e che la musica sia sempre con voi.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: pronti per partire alla volta di una nuova tappa del Beach Tour. Siamo sbarcati in questo sabato a San Foca, frazione di Melendugno, in quel di Lecce. Siamo esattamente allo Zenzero Beach Club, dove vi aspettiamo sino alle 13 per vivere una mattinata piena di giochi, risate, storie e tante sorprese, perché ovviamente non voglio svelarvi tutto subito, altrimenti che gusto c'è nel venirci a trovare. Io sono Rebecca Pipani in vostra compagnia, in diretta dalla postazione radiofonica, ma le postazioni quest'anno sono ben due, quindi una volta arrivati in spiaggia trovate due enormi gonfiabili, chiamiamoli così, rossi. In una ci trovate me all'ingresso, che vi do il buongiorno, e poi di fronte al mare, proprio alla riva di questa bellissima spiaggia, allo Zenzero Beach Club, c'è tutto lo staff di Radio Selezione pronto a farvi divertire. Io li ringrazio già tutti, e quindi chi crea la radio in riva al mare: Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio Vitantonio, e poi coloro che si occuperanno dell'animazione in spiaggia, e quindi Luca, Mariano, Nunzia, Anna Maria, Anna, Silvia e Crizia. Insomma, ci riconoscete perché abbiamo le magliette rosse, quindi non potete sbagliare, che è un po' anche l'energia che vogliamo trasferirvi, l'energia della passione, dell'estate e di questo sabato che per qualcuno è lavorativo. Per cui vi dico e vi auguro buon lavoro. Noi vi raccontiamo un po' di quest'estate, anche se non potete venirci a trovare, ma se potete, mi raccomando, siamo allo Zenzero Beach Club. Fatemi fare i saluti a chi gestirà la mia diretta dagli studi gelidi di Corato: Silvio Tempesta, buongiorno, e buongiorno a tutti coloro che vivranno la nostra musica. Si parte!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026,

tanti, come avete potuto sentire. Non vi ho presentato tutti, siamo una ciurma di gente capitanata dal capitano appunto della nave, possiamo dire, Luciano Taricone, il nostro direttore in spiaggia con noi. E per chi non potesse raggiungerci ma fosse curioso di vedere, non solo ascoltare quello che sta accadendo, vi ricordo che la nostra Viviana racconta tutto quello che succede grazie alle pagine social di Radio Selene. Storie, video, andatele a seguire, così vi sembrerà di essere con noi in spiaggia. Buongiorno, le 10:02.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
3: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
2: Guerra in Ucraina, almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico, citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
3: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
2: La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
3: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi. La prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio Selene.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
9: Buon sabato amici, non ve l'ho detto, a partire da oggi noi raddoppieremo le date del Beach Tour, quindi ogni weekend, non solo la domenica, anche il sabato e poi anche in settimana. Andate a vedere il calendario completo ovviamente sulla pagina di Radio Selene. Intanto ripartiamo da Annalisa.

0: Nel nostro sabato mattina è in corso una nuova tappa del Beach Tour e do il buongiorno a tutti coloro che nel frattempo arrivano in spiaggia allo Zenzero Beach Club. E lo sapete, il nostro viaggio è un'occasione anche per raccontarvi meglio la Puglia e quindi vi parlo di San Foca.
1: Beach Tour e dintorni.
0: San Foca, frazione di Melendugno in provincia di Lecce, è un borgo marinaro con origini antiche, sviluppatosi come villaggio di pescatori in epoca romana e poi sotto la dominazione bizantina. Conosciuta per il suo mare cristallino e la costa sabbiosa, San Foca si presenta come un grazioso e vivace borgo, caratterizzato da un porto turistico attrezzato, dalla torre cinquecentesca e da un gran numero di bar, ristoranti, esercizi commerciali e strutture ricettive. La spiaggia da cartolina, la Grotta della Poesia, poco distante e che è una delle 10 piscine naturali più belle al mondo, sono un biglietto da visita unico per i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze nel Salento. Sia d'estate che d'inverno, San Foca permette di godere del suo ampio lungomare che la attraversa tutta e che è molto frequentato. Se volete mangiare un gelato vista mare, passeggiando con la famiglia o con gli amici, questo è il luogo ideale. Il suo nome deriva da San Foca, un martire cristiano venerato come protettore dei marinai e invocato anche contro i morsi dei serpenti. A lui è dedicata la festa patronale del 17 e del 18 agosto e la suggestiva processione in mare durante la quale l'effigie del santo viene accompagnata per benedire gli abitanti di San Foca e in particolare i pescatori e il loro lavoro. È un borgo ricco di storie e di leggende. I pescatori del luogo raccontano che persino il re delle due Sicilie, Ferdinando I, in visita nella terra d'Otranto, volle fare tappa a San Foca perché aveva voglia di pescare. Famosa è anche la leggenda della Grotta degli Amanti. Secondo la tradizione popolare, due giovani innamorati si incontravano di nascosto in una grotta a pochi passi dal porto, poiché il loro amore non era accettato dalle loro famiglie. In quella cavità, lontana da occhi indiscreti, avevano trovato riparo un giorno in cui il vento di tramontana soffiava forte. Intenti a scambiarsi teneri baci, non si accorsero però che stava salendo la marea e quando lo fecero era ormai troppo tardi. Intrappolati nella grotta, morirono teneramente abbracciati. Un abbraccio eterno, indissolubile. Stando alla leggenda, quando soffia il vento, ancora oggi si possono ascoltare dei lamenti provenire dalla grotta che sembrano lamenti d'amore. Bellezza, fascino e suggestione rendono indimenticabile un viaggio qui a San Foca, qui dove oggi stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour che, lo ricordo, è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile

0: 333-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Giovanotti, buon vento nel nostro appuntamento di questo sabato, 1° agosto, e do il buongiorno a tutti coloro che sono in spiaggia con noi allo Zenzero Beach Club e che ci vedono in diretta proprio in questa mattinata bellissima. Ed è per me l'occasione non solo per raccontarvi un territorio, ma per raccontarvi anche uno stabilimento balneare conosciuto e che da anni ormai regala momenti di felicità, gioia e sorrisi. E per raccontarvi tutto questo ho con me il padrone di casa, che è Antonino Mascali, conosciuto però come Antonello. Benvenuto.
1: Grazie, benvenuti anche a voi.
0: Allora Antonino, raccontaci un po' dello Zenzero Beach Club. Io so che sicuramente giocate facile con un mare bellissimo, acqua cristallina, sabbia bellissima, ombrelloni che danno quel comfort in più, però un turista arriva qui e respira anche quell'aria salentina.
1: Sì, sì, sì, è vero, si respira un'aria salentina. La spiaggia è situata sul lungomare di San Foga, al centro, con una spiaggia bellissima, un'acqua stupenda, bandiera blu per il 15° anno consecutivo. Più di questo, si assaggiano anche dei prodotti tipici salentini.
0: Eccolo, io lì volevo arrivare.
1: Sì,
0: sono arrivata guidata dal profumo dei pasticciotti. Poi
1: pasticciotti,
0: ho intravisto
1: la frisa, facciamo tutto, facciamo.
0: I panzerotti, ho notato,
1: sì,
0: anche.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: chi arriva qui, che magari è proprio un turista, viene accolto dalla gastronomia tipica del territorio.
1: Esatto, sì,
0: ma
1: sì,
0: non solo, anche da qualcosa di rinfrescante, perché il bar offre anche cocktail per i più giovani. Ha un pubblico variegato, credo.
1: Sì, sì, sì, copre tutte le fasce, dai bambini al persone più adulte, ai ragazzi, ai giovani, famiglie, cioè questa è una spiaggia più che altro per famiglie.
0: Oggi ospitate noi, siamo molto felici di questo, però so che organizzate delle serate ricche di musica anche.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì, pomeriggi con DJ set e anche la sera a volte facciamo qualche gruppo, domenica ce n'è uno.
0: E quindi vi invito a seguire le pagine della spiaggia. Avete dei contatti?
1: Certo.
0: Chi vuole venirvi a trovare cosa deve fare?
1: Basta andare su Facebook, su Google e trova tutte le informazioni.
0: E vi vengono a trovare. Noi siamo qui sino alle 13, lo ricordo per chi fosse in zona. Viviamo una nuova tappa del Beach Tour con gadget, foto e molto altro. Io voglio ringraziare Antonino Mascali per averci ospitato. Non è il primo anno, quindi torniamo felici.
1: Sì, sì, dopo il successo dell'anno scorso abbiamo riconfermato la data.
0: Ed è bello perché rivedremo qualche viso, ci faremo conoscere da qualche altro viso nuovo. E volevo che tu lanciassi un invito a chi ancora non c'è stato qua, che cosa si stanno perdendo?
1: Tanto divertimento, tanta musica, lo stare insieme, conoscersi e tant'altro.
0: Perfetto, io poi passerò tra gli ombrelloni a conoscere anche i vostri ospiti. Grazie ad Antonino Mascali, Antonello per gli amici, per averci ospitato. Un buon sabato, noi continuiamo a raccontare della spiaggia e di questo bellissimo stabilimento balneare.
1: Ok, un saluto a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici e a tutta l'utenza della spiaggia di San Foga.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

0: è così che vogliamo vivere questo sabato primo agosto. Sembrava lontano il mese di agosto e non lo so come possa essere accaduto. È arrivato, eccolo qua, l'avete strappato il foglio dal calendario? Ce l'avete ancora il calendario appeso lì in cucina magari? O non si usa più perché ormai siamo digitali? Comunque nel nostro sabato insieme abbiamo anche delle novità da ascoltare, proprio novità musicali che parlano di quelle estati che sembravano lunghissime, quando da bambini ce le godevamo proprio come qualcosa di eterno, quella vacanza che sembrava che ci portasse addirittura in un'isola sconosciuta. Napoleone, Cucù, Marie.
1: Era

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Eccoci in questo nostro sabato mattina in diretta da San Foca, siamo in provincia di Lecce. San Foca è una frazione di Melendugno, per chi si fosse appena collegato e non ci fosse mai stato. Ecco, questa è l'occasione buona per venire in questa zona salentina molto bella, con questo mare cristallino di fronte a me. Poi oggi noi viviamo anche una nuova tappa del Beach Tour, quindi significa divertimento, sorrisi, gadget e molto molto altro. Per esempio io vorrei parlare con voi di baci questa mattina, baci rubati, baci desiderati, perché parto da un fatto realmente accaduto pochi giorni fa, ovvero Usher, che stava conducendo il suo concerto, ha fatto ad un certo punto salire sul palco una fan. Ok, cosa voleva fare? Praticamente ha iniziato a danzare di fronte a lei in maniera sensuale, si è avvicinato al collo e voleva baciarla, cioè in realtà la voleva onorare del suo bacio, solo che lei, fan, si è irrigidita, si è palesemente imbarazzata e quindi lui ha detto questa ragazza non vuole stare sul palco, rimandiamola giù, e niente, l'ha liquidata, l'ha fatta liquidare dai bodyguard. Non è una cosa così inusuale che certi artisti bacino delle persone del pubblico, tra poco ne parleremo e sono curiosa di sapere se voi, potendo scegliere, bacereste un vostro artista, un idolo. Fatemelo sapere, 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Accettiamo ben volentieri anche le vostre note vocali.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
7: Amici, in questo nostro sabato voglio parlare con voi di baci, ma non baci dati ad una persona qualunque, ad un fidanzato, ad un amico, no. Parlo di un bacio che vi fareste dare da un artista, un cantante, un idolo, potendo scegliere ovviamente, eh.

nostro sabato mattina in diretta da San Foca, è da qui che vi auguro il buongiorno dal Lido Sporting Club ed è da qui che dal Dangerous Beach Club e da qui in questo sabato oggi parliamo di baci. Perché parliamo di baci? Perché è accaduto qualcosa di simpatico, parliamo di Usher, che è un cantautore e ballerino statunitense che ha invitato sul palco una fan del pubblico e voleva dedicarle un momento molto speciale, quindi lei era stata la fortunata, la prescelta, l'ha fatta salire e sedere anche su una sedia, a un certo punto ha deciso di ballare accanto a lei, su di lei, ad un certo punto si è avvicinato anche per dargli un bacio. Lei però si è irrigidita, si è imbarazzata e quindi ha creato quella tensione che non era previsto, ecco, che la scena andasse così, quindi lui si è un po' infastidito e l'ha fatta scendere. Ecco, non è che lui abbia fatto qualcosa di nuovo, è una cosa sicuramente che non mette a proprio agio chiunque, però una fan magari apprezza un momento del genere, non è il primo a fare una cosa simile. Elvis Presley, per esempio, era famosissimo per il suo contatto ravvicinato e perché baciava le sue fan durante i concerti. Proprio negli anni 70 a Las Vegas Elvis aveva questa abitudine di scendere in platea e faceva salire sul palco delle fan baciandole, scatenava l'entusiasmo di tutti. Ma anche Rick Iglesias, per esempio, durante un incontro a Las Vegas ha vissuto un momento del genere, quindi ha vissuto un bacio molto appassionato con una fan. Ma per non andare lontano e restare in casa, anche Cesare Cremonini, io non me la sarei mai aspettato da lui, durante una tappa del tour a Roma è sceso dal palco e ha baciato teneramente una fan in prima fila, devo dire lui un po' più composto, un bacio a stampo. Federico Rossi, l'ex componente del duo Benji e Fede, è stato protagonista anche di un episodio simile in cui ha baciato una fan sotto il palco, anche lì insomma la scena è diventata virale, girata ovviamente su TikTok. Io quindi vi voglio chiedere, se poteste scegliere, se poteste farvi baciare da un vostro idolo, da un cantante, innanzitutto sareste disposte e disposti, chiedo agli uomini e chiedo alle donne, e da chi? 347 72 72 274 per raccontarci la vostra. Potete anche dirci, ecco, cosa pensate con un messaggio vocale, ovviamente questo è il nostro numero WhatsApp. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari.

diretta dallo Zenzero Beach Club ed è da qui che parliamo di baci che sono stati quasi rubati o regalati, non so, mettiamola così, regalati da alcuni cantanti, artisti, donne e uomini, ad alcuni fan. Quindi prima abbiamo visto delle storie al maschile, ma ne esistono anche al femminile. Per esempio Lana Del Rey ha baciato durante uno dei suoi concerti un ragazzo, anzi più ragazzi distribuiti in prima fila durante il suo concerto. Poi anche Carrie Underwood addirittura ha visto un ragazzo di 12 anni che aveva portato un cartello in cui chiedeva alla cantante il suo primo bacio e lei lo ha invitato sul palco, dopo aver scherzato gli ha dato un bacio innocente sulle labbra. Diversa la storia di Drake invece, che ha chiesto prima l'età alla fan che ha portato sul palco, assicurandosi che fosse maggiorenne, poi l'ha baciata prima sulla spalla, poi sulla guancia, poi sulla fronte e infine sulle labbra, tra le urla e l'invidia del pubblico. Comunque non siete tutti d'accordo, perché io iniziavo a leggere un po' i vostri messaggi. Giovanna per esempio dice: io amo le canzoni, ma amare chi le canta sarebbe un po' troppo. Adoro Vasco, ma non mi farei baciare da lui, non ci penso proprio. Continuate a dirmi la vostra: 347 72 72 274, anche note vocali per raccontarci da chi vi fareste baciare se accettereste un bacio dal vostro idolo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.
2: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: la mia signorina in questo sabato mattina insieme. Noi una signorina cerchiamo di raggiungerla oggi per farle degli auguri speciali. Arriva il V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene, che cos'è il B-Day? Per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, mi rivolgo anche ai turisti in spiaggia. Il B-Day è una rubrica con cui facciamo gli auguri a sorpresa ad una persona speciale. Ovviamente questi auguri sono commissionati, diciamo così, da alcune persone che vogliono bene al festeggiato o alla festeggiata e vogliono organizzare una sorpresa. E quindi ci contattano, prenotano la sorpresa ed eccoci qua. Adesso vediamo se la festeggiata in quel di Molfetta risponderà alla chiamata, perché è una sorpresa, quindi naturalmente non sa che la stiamo cercando. Spero di sì, perché devo dire che è un compleanno, capisco, molto molto romantico.
2: Pronto?
0: Pronto, Carmen?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Carmen, io sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta perché ho una sorpresa per te, auguri!
2: Grazie!
0: È un piacere, Carmen! Come stai?
2: Grazie,
0: innanzitutto?
2: Rebecca! Benissimo, non me lo aspettavo.
0: Ma che meraviglia, io sono felice quando vi cogliamo di sorpresa. E poi devo dire, ho capito già che chi ci ha contattato per farti questa sorpresa è una persona che a te ci tiene tantissimo. Hai qualche sospetto?
2: Lo vedo con le lacrime agli occhi, quindi
0: allora fai così
2: adesso.
0: Trattieni le lacrime, perché tra poco non riuscirai più a farlo. Ti dico che c'è un pensiero per te. Te lo leggo, prepara i fazzoletti. Allora, amore mio, oggi festeggi i tuoi 50 anni, ma per me sei sempre la persona che illumina ogni giorno della mia vita. Grazie per il tuo sorriso, la tua forza e tutto l'amore che mi doni. Ti auguro un compleanno meraviglioso, con la promessa di continuare a camminare insieme mano nella mano. Ti amo oggi più di ieri e meno di domani. Buon compleanno!
2: Grazie, amore.
0: L'abbiamo detto che le sarebbe sceso un fiume di lacrime, ovviamente dal tuo amore, Marco, che ci ha scritto questo messaggio bellissimo e che ti vuole fare ovviamente gli auguri pubblicamente.
2: Grazie, grazie Rebecca, grazie mille, grazie al mio amore.
0: E lì con te?
2: Pure lui, e lui è l'uomo duro, però è un fiume di lacrime pure lui.
0: Sono felicissima. Allora Carmen e Marco, io vi ringrazio e vi abbraccio entrambi perché ci avete donato un momento di pura emozione. Vivete questa giornata all'insegna del vostro amore e io vi ricordo, ve lo dico in diretta e lo dico a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che i vostri auguri, che sono così belli, li conserviamo anche sul nostro sito e sulla nostra app. Basta andare su www.radioselene.it o scaricare l'applicazione di Radio Selene e tutti gli auguri che facciamo restano così come un pacco regalo da scartare quando volete.
2: Grazie.
0: Riascoltare nella sezione V-Day Podcast.
2: Grazie mille.
0: Bene Carmen, un bacione,
2: una
0: mega grande
2: a voi, un abbraccio. Grazie ancora.
0: Benissimo amici, queste sono le nostre sorprese, felice che sia andata a buon fine.
1: Questa è

Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Questa è Serena Brancale, che ieri era proprio ostuni, ha generato un traffico incredibile, ma ovviamente ha dato spettacolo con la sua voce incredibile. Allora, come la va innanzitutto, amici? Noi siamo in diretta dallo Zenzero Beach Club e volevo salutare anche le ragazze che lavorano, i ragazzi che sono qui, tutto lo staff, insomma, che fa parte di questa grande famiglia e permette agli ospiti di sentirsi accolti. In particolare volevo fare un saluto a Francesca, Chiara, Matilde e Sofia. Mi sono affacciata a prendere un bel pasticciotto, ragazzi, perché non ce la facevo più. Sono state gentilissime. Detto ciò, amici, è vero, io sono in postazione qui, vi do il buongiorno. Appena arrivate in spiaggia trovate me, però lì sul bagnasciuga stanno giocando, si stanno divertendo. Allora io vorrei collegarmi con Luca Catalano, che mi racconta come sta andando questa tappa.
1: Ciao Rebecca, qui sta andando alla grande. Ma a te come sta andando la diretta?
0: Ma qui benissimo, benissimo. Io davvero becco i saluti di tutti coloro che arrivano allo Zenzero Beach Club e mi sto divertendo un sacco. Ma dai, riportami lì da te, lì da voi, che accade?
1: Noi stiamo continuando a giocare. Ti devo dire la verità, quando siamo arrivati l'acqua era un po' agitata, ma noi siamo stati così bravi che abbiamo anche fatto calmare il vento. Adesso la brezza è leggera e si sta veramente bene. Tutti stanno partecipando ai nostri giochi, quindi che dirti, sta andando alla grande.
0: Bene, bene, sono proprio contenta. Grazie per averci raccontato un po' di quel che accade lì.
1: Grazie a te, Rebecca. Ancora una buona diretta. E sai che c'è? Ci sentiamo dopo.
0: Eh certo, io torno a spiarvi, anche perché se no mi sento sola soletta qua. Vedo che lì vi state divertendo, però anche noi con la nostra musica ci diamo da fare. Poi ovviamente ricordo di ascoltarci sino alla fine, perché un momento di gioco io lo condivido anche con i nostri ascoltatori. Arriverà l'indovinello e scopriremo chi riuscirà a dare velocemente la risposta corretta per primo o per prima. Quindi voi nel dubbio restate qui.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Questa è Radio Selene.
9: Continua la nostra diretta qui da San Poca e a proposito di baci che gli artisti danno alle fan, tra poco approfondiamo.

0: Perfetto, a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, in questa nuova tappa del Beach Tour stiamo affrontando un tema che riguarda il mondo dei baci, quindi restate in ascolto. Intanto non sono da sola, perché nelle nostre tappe ci sono degli ospiti che si esibiscono in spiaggia, artisti pugliesi, e questo ci fa molto piacere. Lui è Francesco Grasso, in arte France, lo abbiamo già conosciuto, lo riabbiamo ai nostri microfoni. France, benvenuto!
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Lui si esibita in spiaggia con il suo inedito pop star e con la cover Ossessione. Com'è andata?
1: Benissimo, come sempre, è sempre un immenso piacere partecipare, insomma, a questo Beach Tour.
0: Allora, visto che tu sei un cantante, visto che di cantanti stiamo parlando oggi, io ti voglio proprio tirare in mezzo a questo sondaggio che oggi sto facendo. Perché? Perché ci sono degli artisti che hanno l'abitudine di prendere delle fan dal pubblico e concedere loro un bacio. Una cosa che è accaduta recentemente anche durante un concerto di Usher, solo che la fan in quel caso si è tirata indietro. Ed è una cosa che non succede, infatti lui ci è rimasto molto molto male. Allora io mi metto nei panni, e tuoi in questo caso, facciamo finta che appunto sei già una pop star, hai il tuo seguito, hai il tuo pubblico e c'è un fan, una fan che ti vuole baciare. Tu cosa faresti? Come gestiresti la situazione?
1: Personalmente credo starei per le mie, perché sono un tipo molto timido, o meglio, preciso, molto per quanto riguarda il primo approccio. Una volta conosciuta una persona, poi mi lascio andare e combino un macello, ecco.
0: Ecco, però. Appunto, quindi basta dargli...
1: Però per quanto riguarda il primo approccio, sono una persona molto timida.
0: Ok. E se invece immaginiamo all'opposto, comunque avrei avuto i tuoi idoli, no? Cantanti che ti hanno fatto sognare. Ecco, da chi ti faresti baciare se mai?
1: Allora, che domanda. Quando ero piccolino, ecco, insomma, ho una profonda ammirazione, ecco, mettiamola così, per Bianca Zei, una bellissima donna. Perché no, magari se me lo dovesse chiedere.
0: Ecco, in quel caso non ti tireresti indietro.
1: Eh no, certo.
0: Non ti disdegna. Vediamo cosa hanno detto anche i nostri ascoltatori. Tina dice: io da Lenny Kravitz lo accetterei molto volentieri. Gianfranco, beh, volentieri lo accetterebbe da Elodie, un bel bacio, e come dargli torto. E poi abbiamo anche Ilaria da Andria che dice: beh, mi piacerebbe avere un bacio magari da Holly e mi accontenterei di salire sul palco anche semplicemente nel momento in cui viene fuori il tavolo e canta Depresso Fortunato. Oppure il mio sogno sin da piccola era quello di essere la One Less Lonely Girl di Justin Bieber. Mamma mia, che sogno. E vabbè, continuiamo a sognare ad occhi aperti, continuate a dirci la vostra, verrò anche tra gli ombrelloni a fare questo sondaggio. Intanto io ringrazio France e, al di là dei baci dati o ricevuti, ti auguro una grandiosa carriera.
1: Grazie mille, grazie a voi per l'opportunità.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

Vasco Rossi nel nostro appuntamento di oggi e come vi avevo promesso giochiamo insieme, eh sì, perché si divertono in spiaggia lì, laggiù, in riva al mare, però chi non è qui fisicamente a San Foca può comunque giocare con noi con l'indovinello del giorno. Sentite bene, io vi faccio una domanda e voi provate a rispondere più velocemente possibile, chi risponde bene ovviamente verrà premiato in una maniera che vi farò sapere tra poco. Innanzitutto vi dico che l'indovinello del giorno secondo me è facile, però promettetemi di non barare, ok? Dovete rispondere senza andare a cercare la soluzione, navigare su Google o chiedere all'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è questa: lavora soltanto se c'è qualcuno che la segue. Chi è? Di cosa stiamo parlando? Il numero per giocare con noi è il seguente: 347-7272-274. Potete scrivere la risposta che ritenete corretta o anche inviare una nota vocale. Pronti? Si gioca, ripeto la domanda: lavora soltanto se c'è qualcuno che la segue. Chi è? Vediamo chi ci azzecca.

0: bene, stiamo giocando all'indovinello del giorno e l'indovinello del giorno è questo: lavora soltanto se c'è qualcuno che la segue. Qui in spiaggia sono arrivate, devo dire, delle risposte plausibili, lo stesso in radio. C'è qualcuno che ha detto il DJ, sì, ma non è la risposta corretta. C'è qualcuno che ha detto la radio, sì, vera anche questa, ma non è la risposta corretta. E allora c'è la voce della verità, con lei che vi darà la risposta corretta alla domanda: lavora soltanto se c'è qualcuno che la segue. Chi è?
1: La guida turistica.
0: La guida turistica! Complimenti ad Elisa, 5 anni, la più veloce di tutti, che ha capito. E qual è la risposta corretta? Beh, la guida turistica deve essere seguita proprio fisicamente, ecco perché è la risposta corretta, perché altrimenti se vai in giro da sola naturalmente non lavora. Ma conosciamo qualcosa in più a proposito di questa voce della verità? Lei si chiama Elisa ed ha quanti anni? Abbiamo detto 5 anni ed è in spiaggia molto spesso, vero? Tu vieni in spiaggia spesso?
1: Sì.
0: Eh sì, perché sei la figlia del nostro Antonino che ci ospita oggi, vero? Allora, io so che tu sei anche una buon gustaia, mangi mai qui?
1: Sì.
0: Sì, cos'è che ti piace mangiare quando sei qui?
1: L'arancino.
0: L'arancino? Io non l'avevo visto l'arancino, ora corro a vedere. Quale arancino ti piace, con che gusto? A ragù, mamma mia, allora mi hai dato proprio un suggerimento. Bene, allora Elisa, io ti devo salutare perché devo andare avanti con la musica, ma dopo un bagnetto te lo farai? Sì? Manda un saluto ai tuoi amichetti d'asilo di scuola. Ciao a tutti, di ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Un bacio da Elisa e anche da parte di Radio Selene. Continua così la nostra musica, continua così il nostro sabato. E allora andiamo avanti così.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buon sabato mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Noi siamo in diretta dallo Zenzero Beach Club a Stanfoga, frazione di Melendugno a Lecce, ancora sino alle 13. Per voi la nostra musica, andiamo nella stessa direzione, quella di Paola Iezzi.

0: Sandro Beach Club, ancora qualche minuto per stare insieme, per scoprire cosa sta accadendo in spiaggia. Vado a collegarmi con Luca Catalano.
1: Ciao Rebecca, qui si continua a ballare, è stata una tappa anche perché siamo quasi alla conclusione, come d'altronde anche la tua diretta è stata una super tappa, abbiamo regalato tantissimi gadget, abbiamo ritrovato tanti ascoltatori di Radio Selene e che dirti, io mi sono divertito come tutto lo staff qui sul Lido, ma noi non ci fermiamo, anzi ci sentiamo domani, grazie Rebecca, a domani, ciao!
0: Ah, grazie a te, io vi vedo che ballate lì in lontananza, vi immagino ancora carichi, pieni di energia, di sorrisi, perché la bellezza delle nostre tappe è proprio questa, cioè alla fine creiamo una festa a cielo aperto di giorno con persone che lì per lì non conosciamo, ma che dopo 5 minuti sembrano i nostri migliori amici, le nostre migliori amiche, ci facciamo un sacco di risate e le potete fare anche voi andando a visitare le nostre pagine social, perché le storie di Instagram vi raccontano tutto.

0: Beach Tour 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: tappa del Beach Tour, aver inaugurato con noi il mese di agosto, che possa essere un mese ricco di sorrisi, abbracci, gente che vive qui e che sceglie di vivere qui la propria estate, i turisti che si innamoreranno dello splendido mare di San Foca. Io ringrazio Antonino Mascali per averci ospitato e tutto lo staff che si è preso cura di noi e si prende cura ogni giorno dei suoi ospiti. Ringrazio tutta la squadra di Radio Selene che è salita sui furgoni, fa tantissima strada ogni giorno ed ogni weekend in particolar modo per vivere e creare questa atmosfera tipica del Beach Tour, e quindi grazie al nostro direttore Luciano Taricone, grazie alla squadra tecnica Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio Ferrucci e ancora Vito Antonio Mangione, grazie a Silvio Tempesta che gestisce me a distanza, lui è negli studi di Corato, grazie alle ballerine che hanno fatto divertire tutti coloro che sono qui, Nunzia, Anna Maria, Anna, Silvia, Crizia, e grazie ancora e non da meno a Luca Catalano e Mariano Pizzarelli che hanno fatto divertire proprio tutti con i giochi che hanno preso luogo proprio qui in spiaggia. Chiunque volesse rivedere quello che è accaduto può farlo, perché Viviana Fasciano, che si occupa dei social, documenta tutto, foto, video. Basta seguire le nostre pagine social per avere un po' un'idea di quello che accade. E se avete voglia di venirci a trovare e non solo di sentire i nostri racconti, fatelo. Domani siamo a Lido Circeo a Torre Chianca, quindi giochiamo sempre in questa zona salentina e vi aspettiamo a braccia aperte. Io sono Rebecca Epifani, grazie a tutti voi che siete stati in mia e in nostra compagnia. L'appuntamento torna domani. Grazie a tutti, ciao!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026! Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale intanto il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati finora.
3: Intanto il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
4: In Italia, per la cronaca, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. I sismografi hanno rilevato circa 129 terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 di stamattina ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Sono 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone. I vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri 3 dispersi tra le macerie. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati invece al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso.
4: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi, oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
3: Lo sport, grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ABC. Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347 7272 274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio.

Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene, tra poco inizierà Rewind insieme a me e tutti i miei colleghi a partire dalle 18. Prima però posso parlarvi di divertimento?
1: Beach Tour!
0: È il divertimento del Beach Tour, quello di questa edizione 2026. Continuiamo ad andare in giro per la Puglia, su e giù le spiagge più belle della nostra regione, per incontrare chi magari ha voglia di divertirsi, di giocare, di ridere, di scherzare, di vincere premi insieme a noi di Radio Selene. Ogni tappa c'è una sorpresa, quindi venite a trovarci e consultate il calendario per sapere dove siamo fino al 16 di agosto. www.radioselene.it. Si è consumata una tappa questa mattina, siamo nel Salento in questo fine settimana. Siamo stati allo Zenzero Bici Club di San Foca. Domani, domenica 2 agosto, siamo invece a Lido Circe o Torre Chianca in provincia di Lecce. Il nostro viaggio continuerà e si fermerà venerdì 7 agosto a Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. E ancora qualche anticipazione: venerdì 14 agosto saremo a Trani a Lido Matinelle. Ogni tappa in diretta su Radio Selene dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Stai ascoltando

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Questa è Radio Selene.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Nuova puntata di Rewind, nuovo weekend, benvenuti da Maria Rita, nuovo orario anche perché da questo fine settimana siamo insieme tra le 18 e le 20, non sono sola, ci sono tutti i miei colleghi per raccontarvi un po' quello che è accaduto nella settimana che abbiamo trascorso insieme. Riavvolgiamo il nastro, lo faremo tra pochissimo.
1: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: Questa è Radio Selene.

0: rewind del momento in cui riascoltiamo quello che è accaduto durante la settimana qui su Radio Selene. Come già dicevo in apertura, non sono sola, ci sono i miei colleghi e subito cominciamo con Carla in onda. E lo scorso fine settimana ci ha parlato del grande successo del SUP.
1: Vi invito a rispondere a questa suggestione, perché noi abbiamo parlato di che cosa fare in queste sere d'estate, dei tantissimi appuntamenti che affollano le rubriche dei giornali della Puglia, ma non abbiamo ancora parlato di che cosa si fa in spiaggia stamattina. E allora io ho notato, e penso proprio che l'abbiate fatto anche voi, che un grandissimo trend, una grandissima moda di quest'anno è senz'altro il SUP, stand up paddle, o SUP, dipende da come lo volete dire, all'italiana o all'inglese, che è una tavola su cui si va in piedi con un remo. Io lo adoro, devo dire, mi piace moltissimo perché non amo stare seduta, quindi poter stare in piedi sull'acqua tipo miracolo, ecco, camminare sull'acqua è una cosa che mi piace molto. Ma il grande successo di questo sport deriva da delle cose semplici, cioè per esempio il fatto che questa tavola sia gonfiabile e che questa attività sia adatta a tutte le età. Non bisogna essere esperti per iniziare, perché bastano pochi minuti per trovare l'equilibrio di base sulla tavola, a meno che voi non siate proprio perché ho visto gente che non ce la farà, però diciamo che normalmente si fa in fretta a trovare l'equilibrio. E poi c'è questa grande praticità, cioè il fatto di essere gonfiabile permette di portarselo un po' ovunque, e non soltanto al mare, ma può andare bene per laghi e fiumi. Naturalmente l'acqua deve essere ferma, perché sennò si cade di brutto. E poi chiaramente fa bene al corpo e alla mente, come tutte le attività fisiche, però in questo caso molto di più, perché è un esercizio full body che tonifica tutti i muscoli, sia braccia che gambe e anche glutei, donne, ricordatevelo. E poi antistress, perché stare in mezzo all'acqua nel silenzio, concentrarsi, regala tanta calma.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

prende quell'appuntamento che vi fa compagnia il sabato e la domenica, nuovo orario da questo weekend 18:20 per raccontarvi un po' quello che è accaduto qui su Radio Selena nella settimana che abbiamo appena trascorso insieme. E poi da questo weekend ci sono un po' di cambiamenti, però piano piano, se continuerete ad ascoltarci, li scoprirete insieme a noi.

0: Uè.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e traslochi De Robertis.

0: Day in diretta su Radio Selene.
1: Tanti auguri, signora Maria.
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Un gigantesco ti voglio bene.
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene, il weekend di Radio Selene con Rewind. Magari siete reduci da un matrimonio, avete inviti per quest'estate 2026. Ah, mamma mia, non sempre si è contenti quando si riceve un invito. In Puglia c'è stato un matrimonio.

0: Parliamo di matrimoni su Radio Selene, lo fa Rebecca per noi, che potete ascoltare qui su Radio Selene dalle 10 alle 13, questo è il suo nuovo orario. A partire dalla prossima settimana, il matrimonio di Donnarumma è stato uno dei matrimoni di cui tanto si è parlato perché si è svolto in Puglia, a Loco Rotondo. Sentiamo lei se ha scoperto qualcosa in più.
1: Devi stare molto calmo, molto calmo. Secondo me è quello che si sente dire un uomo che sta per sposarsi, quando lì quell'agitazione, l'emozione del grande sì e del grande giorno, deve mantenere la calma. E chissà, la madre, il padre, il testimone lo guarda e gli dice: guarda, devi stare molto calmo, Donnarumma, anzi Gigio o Gianluigi, perché hai vissuto cose ancora più forti dal punto di vista emozionale. Visto che stiamo parlando di eventi, no? Visto che vi sto chiedendo quale evento ha segnato la vostra vita personale ancora oggi, ci pensate con emozione, chissà se Gianluigi Donnarumma penserà al suo matrimonio oppure a quello europeo del 2020, anche se poi si disputò nel 2021 a causa del Covid. Era l'anno in cui andammo ai rigori con l'Inghilterra e lui parò il rigore decisivo, solo che non se n'era accorto lì per lì, quindi lui era tornato in postazione pronto per continuare a parare, invece poi tutti gli saltarono addosso e sicuramente l'emozione fu talmente forte, quella di vincere, ecco, con la nazionale gli europei, da scrivere un ricordo indelebile nella sua carriera. Cioè io penso che quell'evento sia uno dei più belli della sua carriera. Però il matrimonio batte europeo? Non lo so, lo dovremmo chiedere a lui. Fatto sta che lui si è sposato ufficialmente in Puglia. Nozze bellissime, ne hanno parlato proprio bene, nozze da favola, decorazioni impeccabili e poi tanti tanti VIP. Tra i calciatori presenti Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e compagno del portiere in nazionale, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United e grande amico dello sposo, poi la leggenda del Milan, Paolo Maldini, colui che scelse di dare fiducia ad un giovanissimo Gigio all'inizio della sua carriera, e poi Roberto Mancini, ex commissario tecnico della nazionale italiana, che è stato accolto calorosamente dai tifosi presenti fuori dalla chiesa. Insomma, non era un matrimonio, era una partita di calcio. E poi non sono mancati anche personaggi del mondo dello spettacolo come Sfera e Basta, che ha intonato uno show esclusivo durante il party privato per far ballare tutti i presenti. E poi c'è da dire che c'era anche Haaland e molti altri, tante foto sono diventate virali, e c'è da dire che il matrimonio non è durato un singolo giorno ma quasi tre. Il giorno dopo, tra l'altro, il giorno dopo le nozze, gli sposi hanno organizzato un esclusivo beach party per far divertire tutti, quindi un matrimonio in grande stile che è piaciuto a tutti anche per la nota romantica. Quindi si amano questi due e questa è la cosa più bella di tutte.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: questa è Radio Selene. In questa settimana abbiamo anche parlato dei giochi dei bambini, prendendo spunto dal Festival dei Giochi che si sta tenendo a Cegliemme Stapica. È in corso, durerà fino a domani. Quali erano i giochi preferiti di quando eravamo piccoli? Allora, ci sono stati dei radioascoltatori che hanno raccontato un po' i loro giochi, li abbiamo messi un po' tutti insieme e ve li facciamo riascoltare.
1: Buongiorno Radio Selene, buongiorno a tutti. Allora, io con grande piacere ricordo il mio gioco da bambina con mio fratello e i miei tanti cugini, eravamo tanti, era il nascondino e un 2-3 stella. E potevamo giocare sia in campagna, sulle murge, mio nonno aveva una masseria molto grande, quanto nel cortile di mia nonna qui a Corato, e sono ricordi indelebili. Ricordi veramente molto molto belli. Un abbraccio a tutti.
2: Buongiorno bimbi belli. A me da bambino alla Corotonda mi ricordo che giocavamo con i miei zii ai pachoder. Il gioco consisteva praticamente che dovevamo prendere 5 pietroline, 5 sassolini piccolini. Bisogna farli saltare sulla mano e farli rimanere tutte e 5 sul palmo della mano, cioè sul dorso della mano. Vinceva chi faceva rimanere più sassolini su questo dorso della mano. Bellissimo gioco anche quello.
3: Io sono nato nel mondo del gioco e vivo di gioco. A 7 anni organizzai le prime Olimpiadi con le reti fatte dalle patate, poi 150 bambini, le medaglie con i tappi delle bottiglie della salsa dorate ed argentate, le magliette con a mo' di casacca con le buste dei vari esercenti. Ho un centro sportivo, ora un campo estivo e mi diverto ancora con i bambini. I giochi che preferivo erano scaricobotti, il duce, la torre e i carrettini. Grazie e buona giornata.
4: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Tell me.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
1: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
2: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
1: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
2: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
1: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene Rewind per riascoltare quello che è accaduto in settimana. Ilia D'Arpa ora è in ferie, quindi nei prossimi giorni non sarà in onda su Radio Selene, ma questa settimana ci ha ricordato che c'è stata anche la giornata internazionale del cane randagio.
1: Oggi si celebra la giornata internazionale del cane randagio. Io ci tengo veramente tanto a tutto questo. È una ricorrenza che dovrebbe veramente invitare tutti quanti noi a fermarci e a riflettere, a guardare magari, perché no, con occhi diversi quei poveri cani che spesso incontriamo sulla strada. Mamma mia, ogni volta che li vedo mi spezza il cuore, vorrei prenderli veramente tutti quanti. Purtroppo non è possibile, però dobbiamo ricordarci che dietro ognuno di loro c'è una storia e che molto spesso è una storia di abbandono, di paura, ma anche di una straordinaria voglia di tornare a fidarsi dell'essere umano, perché loro sono fatti così. Quindi innanzitutto voglio dire a tutti quanti, tutti voi che avete un cane, non vi azzardate ad abbandonarlo, non lo fate, perché l'estate purtroppo è ancora la stagione in cui si registra il maggior numero di abbandoni. Eppure un cane, dovete saperlo, per chi chiaramente usa il cane così come un oggetto, no, non lo è. E lasciarlo quando cambia il programma delle vacanze è veramente da criminali. Il cane è un compagno di vita, un membro della famiglia che dona affetto senza chiedere nulla in cambio. Allora, questa giornata cosa ci ricorda? L'importanza dell'adozione. Quindi magari, che ne so, andare in un canile se avete voglia di adottare, di aiutare magari coloro che si occupano dei cani. E magari, che ne so, a volte lasciare anche una ciotola con qualche croccantino, con un po' d'acqua in qualche angolo nascosto per aiutarli.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Auguriamo buone vacanze alla nostra Ilia D'Arpa, che ritroverete prossimamente su Radio Selene tra le 10 e le 13. Intanto il nostro appuntamento con Rewind continua. State con noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice?

Questo è l'appuntamento del sabato di Rewind, questa è Radio Selene, magari avete già organizzato cosa fare in questo sabato sera, portateci con voi, grazie per aver scelto Radio Selene. Ho voglia

0: Radio Selenen, durante Rewind facciamo un'incursione nel Beach Tour. Durante la tappa del Beach Tour noi vi diciamo sempre che succede di tutto. Allora ci sono Claudia e Giada che realizzano dei fuori onda. Sì, esattamente, vanno sotto gli ombrelloni a fare domande, a cercare persone. Sentite un po' cosa hanno realizzato nell'ultima tappa.
1: Chi è secondo te l'artista più importante che abbiamo in Italia?
2: Io Amedeo.
3: Anna Ox.
4: Ma Venditti. Pino Daniele.
5: Sicuramente Kid Yugi.
4: È stato Battisti, Gianni Morandi, Celentano, ne abbiamo tanti di artisti bravissimi.
1: Perché?
2: Eh?
1: Perché?
2: Perché sono ridicolo, sono comici. Fanno ridere perché mettono le mani da tutte le parti.
1: Dimmi un solo oggetto che porteresti con te dalla terra sullo spazio.
6: La valigia. Perché mi piace viaggiare, perché racchiude anche i sogni, no? Dobbiamo essere un po' insognatori.
7: Un po' di verde.
8: Il telefono.
7: No, io no, assolutamente. Tutto tranne il telefono. Un bel paio di cuffiette con la musica, sì, ma il telefono no.
1: Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti?
9: Potrei essere invisibile.
10: Volare. Così mi giri il mondo e a salvare le persone arriviamo subito.
1: E con un dito chiudere tutti gli ombrelloni.
11: Leggere nella mente delle persone.
12: Io ho l'invisibilità, così se succede qualcosa non ci sono.
1: Le persone muoiono.
12: No, però mi tengo sempre attivo. Cioè comunque sono invisibile, non mi vedono, però comunque riesco a salvare.
1: Quale personaggio famoso scambierebbe la propria vita?
13: Momento famoso.
14: Con Richard Gere, perché mi è sempre piaciuto da quando ero ragazza.
1: Lettra Lamborghini.
15: E Moda. Perché c'è stata una canzone che ci ha legati a
13: Papa Francesco.
1: Come mai?
13: Non ci sono altri uomini più saggi delle canzoni napoletane mi piacciono. Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri e Mario Da Vinci.
16: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: In chiusura di Rewind per questo sabato tocca a me. Io torno in onda da lunedì alle 8, cambia l'orario anche per quel che riguarda il mese di agosto, e questa settimana mi sono occupata di calcio. Io che non capisco nulla di calcio, ma questa notizia ha reso felice anche me, quindi sentiamo di che cosa si tratta. Il calcio Foggia 1920 torna ufficialmente tra i professionisti. Allora, ieri c'è stato si è riunito il Consiglio federale della FIGC e tra i punti all'ordine del giorno l'integrazione proprio dell'organico del campionato di Serie C e le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026-2027 per i campionati nazionali. Quindi non soltanto l'annuncio del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del nuovo direttore tecnico Ranieri, nomi che erano molto attesi, ma da Roma è arrivata proprio l'ufficialità: il Foggia è stato riammesso in Serie C, per quanto la notizia in realtà fosse nell'aria dopo la rinuncia a presentare la domanda di riammissione da parte della Cibra, che aveva la precedenza sul posto lasciato vacante dalla Ternana. Giusto per fare un piccolo riepilogo, il popolo rossonero è quindi rimasto in attesa, devo dire trepidante. Però ieri appunto l'ufficialità, quindi sicuramente tutti contenti.
1: Rewind.

0: terminato il nostro appuntamento con Rewind. Si torna domani alle 18 con tutti i miei colleghi di Radio Selene. Buona serata da Maria Rita.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Con gli occhi chiusi.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.